meglio padre abo, ma meglio per meglio padre abo, ben con the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long, finish.